0: のお風呂おかわり。
1: Mitace senda bakwai da dubu uku zunguna FM Rama Radio kuke ci gaba da sauraro a kan mitace senda bakwai da dubu uku zunguna FM. Kafin wannan lokaci aka saurari shirin rumbun fasaha tare da Muhammad Umar Kaigama wanda gogon muke nuni da karfe 7 saura minti 4 da misalin karfe 7 za mu kawo muku shirin nan na kutun zuma tare da Kabir Abubakar Shishi. Shirin da zai kai mu har misalin karfe 7 da rabi lokaci da za mu leka sashen labarai da al'amuran yau da kullum domin kawo muku labarai da rahotanni. Karfe 8 da dare Allah za mu kawo muku shirin tarka da kunya ku sha labari, yayin da karfe 8 da rabi za mu kawo muku shirin harshen ka alƙalin ka. Da fatan masu sauraro za su ci gaba da kasancewa tare da Rahama Radio farin cikin al'umma.
0: Jingirin ra'in yaro sanyo lebur ne yake lobin lebur ne yake sanyo.